0: Nous allons ensemble dans le Fiumorbon.
1: RJFM et Campacui.
0: Et notre première rencontre dans le Fiumorbon Castello avec Christophe Zagaglia nous emmène à Ghisonaccia. Il a tendu son micro au diacre de la micro-région, Jean Ponteri.
2: Le Muridro in chiesa di San Michele. Jean Ponteri u diago nu di Urudione, liado a chiesa di Ghisonaccia.
3: Impegna in onde tutto Fiumorbo e tutto il cantone di Isone, ma dopo siamo chiamati a andare anche in Nastro quando i preti ci domandano di aiutarli. Perché sono andato per esempio in Quenza, in Dubu, giù, in due parecchi luoghi, qui questa settimana di andare in Naliri, in Antisanti, con suo amico andò al settore di Ghisonaccia a Fiumorbo.
2: E allì a quella popolazione è assai importante.
3: Un diacono deve soprattutto occuparsi di gente che so do bisogno, da necessità, do dolore. Per questo che di tanto in tanto, disgraziosamente, mica abbastanza a un mio avviso, ma d'andare in visita alle persone vecchie che sono in casa, portare da comigno ai malati, a quelli che hanno conosciuto un dolo, e quindi la parte più importante. Dopo Simolino celebremo i matrimoni, i battesimi, gli interramenti, potremo predicare. Leggiamo la parola o in giro un dei messi di un diacono che la legge quando ce n'è uno e quindi in grosso e alla corta ciò che la consiste a nostra missione.
2: Jean Ponteri face di noi a messa in lingua corsa.
3: Accade quando mi domandano, ultimamente ho fatto un battesimo in lingua corsa Migliacciaro. Parecchie cerimonie di secchie, dopo messe, per esempio mi hanno mandato messa in lingua corsa o Lugolinazza, in Quenza, in Ghisone, vedete, di più in più domandata, soprattutto in di battesimi, in di matrimoni e in degli interramenti.
2: Jean Ponte è un diacono impegnato e assai liato alla popolazione di Fiumorbo Castello.
0: Demain, direction Caltarello pour rencontrer un jeune fiumorbaccio passionné de culture et d'histoire. Après Jean Ponteri, le témoignage de Sampiero Mare.

0: Picarde sur RCFM avant de retrouver votre horoscope.
1: À l'écoute des pros avec La Poste Pro. Pour simplifier les expéditions, La Poste Pro propose Collecte et Remise Plus. Aurélie, vous êtes e-commerçante, comment ce service vous fait-il gagner du temps?
2: Eh bien, La Poste Pro récupère mes colis directement dans mes locaux, au jour et à l'heure que je choisis. J'ai plus besoin de me déplacer pour les déposer et je peux recevoir mon courrier au même moment. C'est un vrai gain de temps qui permet de me consacrer à mes clients.
1: Merci Aurélie.
2: Merci.
3: Plus d'infos sur laposte.fr/pro.
4: J'ai connu mai 68, les pantalons pas de def, les téléphones à cadran. Alors une grippe, franchement ça ne m'impressionne pas.
5: Pourtant, avec l'âge, les risques de complications graves et d'hospitalisation liées à la grippe peuvent être plus importants. En plus des gestes barrières, il existe une vaccination antigrippale recommandée pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Parlez-en avec votre pharmacien ou votre médecin. Une information du laboratoire Sanofi.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Catherine Viguier, un signe domine le zodiaque aujourd'hui.
8: De toute évidence, le lion, majestueux et battant.
9: Bélier, très belle journée de début de semaine, on vous aime, on vous complimente.
10: Taureau, il vous faut réagir, il y a un enjeu lié à votre famille ou à votre habitation.
11: Gémeaux, un lundi stimulant qui vous rend curieux, voyageur, ouvert aux autres.
12: Cancer, s'il y a un souci, il est d'ordre financier, il faut décider et rapidement.
13: Lion, cette journée fait appel à vos qualités et bien sûr, vous allez super assurer.
14: Vierge, laissez passer ce lundi, ressourcez-vous et recentrez-vous sur vos priorités.
15: Balance, un ami, un amour, un collègue vous soutient et vous réchauffe le cœur.
16: Scorpion, un défi influe sur votre réputation et aussi sur le rôle que vous jouez en société.
17: Sagittaire, eh bien vous avez le sourire, vous voyagez en imagination, en vrai, peu importe.
18: Capricorne, par fierté, vous ne désarmez pas et vous vous accrochez à votre idéal.
19: Verseau, la journée, la période même, vous soumet à un engagement ou à un départ amoureux ou professionnel.
20: Poisson, laissez les autres agir et vous, occupez-vous de vous, de votre bonne forme.
21: Et pour nous tous, on mise sur notre goût des autres.
0: Catherine, merci pour ces conseils précieux et à demain matin.
7: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
6: Ici matin,
7: Isabelle Donignat.
0: Salut à toutes et à tous. Felice de retrouvarvi sina noor et shtaman. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va parler du permis de construire qui n'a plus la même forme que vous lui avez connue auparavant. Le petit carton rose, ce ne sera plus valable dans quelques années et les escrocs vont tenter d'en profiter. C'est ce que nous verrons avec Aude Razou dans sa séquence quotidienne à venir. Anti-arnaque, c'est pas vrai. Du côté de l'écho d'ici, nous nous intéresserons au parcours entrepreneurial de Pierre Ridolfi qui nous présentera son agence entre Bastia et Spelunca au micro de Michael Andréani ce matin. Il a commencé dans l'associatif. Et pour parler di la ben et di anostra courségué la coupe. Paul Turchidoriani e di quel udia bianetta. Qui di deli che Marie-Elisabeth Ferrandini a scontradi dare mua barola odie a Lisandro chi pro a scambia e zo abitudine. Ma per un momento se ore mezzo un utidiale con voi Patrick Vinciguerra. Buongiorno.
22: Buongiorno.
0: E apriamo l'attualità con la morte di un monumento di Aganzona Gorsa.
22: Se ne è andato all'altro mondo Antoine Tios, il detto un pilastro di Aganzona Gorsa, di cultura Gorsa, si è spinto Zabadausera in curva all'età di 94 anni, 60 anni di carriera, una trentina di dischi da chi fa un Batelughi Passa, o Dragulino, Ridorno, tutto il mondo conosce una canzone di Giosi, Diana Zaligeti, che face parte della generazione nuova di cantaori corsi, ha cantato con Ello in uno dei suoi ultimi dischi, duetti, gli rende omaggio.
1: Entre un étranger, on campe dehors et on compte dehors et nous, ça m'en est strange la forêt de Kéki. On s'est mis qu'on dure, nous, qui s'y passe, sans savoir quoi, puis on a pensé d'Aberello, dans le vélodrome, et dans le Mugantado, où tu pensais à Moudinou, et fin à Eriser, à Béamarido, quand t'as à Moiso Gansone. Ça m'en invite tout à quand t'as à mort, palais aussi, tout. Donc, bien, Antoine, di una parte di a nostra vita tutti, sineo a cu a penuccia di noi tutti, dunque era per me di noi un maestro di canto, un maestro di vita, perché chi aveva sempre un'idea, non ta l'attualità, non ta creazione, era appena come un babbo, ma forse un babbo di bobulo, perché chi ci ha annannato e ci ha incantato a tutti.
22: Altro omaggio reso a Antoine Thios e quello di Vedi a Saigumos.
2: Sono triste, proprio triste, stamane, triste perché si ne va un amico, al di là di l'uomo velera di scena e di canzoni che tutto il mondo conosce, ci hanno mancato assai, all'orisa e poi i consigli, e hanno mancato di sicuro a Gorsica e a Uso Bobolo, un pilastro finalmente di nostra cultura, a lasciare un'opera maggiore di cultura e per me, quando era di là, c'è sempre, chi in noi 70 anni esce musa d'un popolo, per me su Visco Gusti e a oggi hanno incitato parecchi affari in me e sicuramente ho fatto con Bossi e continuare qualcosa con questa passione che lui mi ha trasmesso.
22: Ecco, d'altre reazioni sono arrivate dentro il nostro sito internet, le esequie d'Antoine Thiosi saranno celebrate mercoledì dopo mezzogiorno in Corbar.
3: In politica, il PNC secondo colto e rincorti.
22: Un congresso chiamato AWAB, il partito di Nazione Gossa, rilanciato in marcia Avanzemmo, nata in 2021, l'obiettivo è d'abresi ad là di partiti, gira a Gossi Gazzone, scontraiente, costruire un progetto per proponerlo alle prossime elezioni, ai territoriali di 2028, ma non sulle legislative di quest'anno che viene.
3: Apriamo ora una pagina sociale e principiamo con il conflitto di Corsica Linea.
22: In così breve avviso di greve di USTC e di AZGT sono stati bisati, avviano da Rebia, Umar e Odi e Vattili Rossi, posto che la direzione della compagnia aveva sospeso le attività sta domenica. Una situazione intrisicata che impensierisce Jean-Marie Maurizi, presidente del sindacato professionale di trasportatori Corsi.
23: Deve essere un problema economico importante per i Corsi. Importante. Allora, c'è da sperare che sorteremo forse un gabarito a Corsi e ripieremo un mare lunedì sera. C'è da sperare. Sono più mica così. Allora su mento cortina mai sono obbligato a fare qualcosa, no, per qualcosa. Non si può fare tanta pari, ma metti il fuori all'arresto, non posso mandargli più bisogno di pagare il fuori con un po' già lunga. Si può mettere marcimenti. La mia l'intervento e le moglie per un po' anche lunga, per comportarsi. Quando vedete 20 impiegati che sono all'arresto e che sono obbligati a pagarli, e ci sono che danno 100, ma attenzione, non ci sono più piccoli di intervento che danno 100, dunque vediamo la pronuncia, un rango di questa donna, ci sarei tanti anni pur da buono.
22: Ecco, di questo contesto sociale e economico pessimo, ne parleremo d'ora a 8:15 con il nostro invitato di redazione, Dominique Prunetti, professore in economia all'Università di Corti, ci girerà fra l'altro ciò che lui pensa di lì ad organizzare una conferenza sociale a livello regionale per rispondere alle conseguenze pesanti della crescita dei prezzi a principio per il prezzo di carburanti. Dominique Prunetti risponderà ai domande di Patrick Sorobo.
3: A ringrazia Piazza e Patrick e Adobo.
22: Adobo, con piacere.
3: 7h30 per un autre notiziale.
24: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
3: So numerosi in nous listaman e celu guberto e anni ula du sinabios san da faca guagi non ilogu la qua de studo bo mediorno in i paesi dell'interno a montagna ma di no u bord di mare orientale soprattutto si pesa uantu sofia di maniera piuttosto debole sto luni infine stanno come eri ed imperadure sinabin tutto gradi a ubiu bigina umar e tra di giote bintunu in i baesi montagnoli e binti ui e binti zei in i baesi di l'interno.
4: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
3: Andiamo sino a Bastia e spelunciamo da qui a 5 minuti. Ascolteremo a Pierre Ridolfi a un microfono di Michael Andreani, giusto dopo questa canzone di un gruppo L'Arcugi. Ascoltiamo Bulerebbe.

0: Joe Cocker à Nanta Vregon Samora à 7 heures et menoudé, Jim.
1: Ici RCFM.
0: Parlez-moi écologie à Coulisandre, Staman et Marie-Elisabeth. Bonjour, nous.
2: Salut des saluts et aujourd'hui Coulisandre, parlez-moi de notre bien-être. C'est assez important et bien, nous disons cambia et notre habitudine.
3: Ayante, nous cambia nos ritmes pour faire un fonctionnement plus écologique et plus normal, non, on a bien-être. Pas que l'état de gousi, quand même, oudou, on s'y ribait d'abio. Parce que sinon, comme dit, amuda casca in fondo. 42 in Ponte Leccio a mezzogiorno, e sapere che c'è aiente, in i vecchi baisoli con una mica magazzini per elettrica, per cose, fa già beur.
2: Per elu tenegar o anadura, je pensa a tutto il mondo.
3: L'arbori, c'è essenziale. Alors che noi lo utilizziamo per cose, per i vitieri, non ci rendiamo mai conto di un numero d'arbori che ci vuole per fare un tavolino. Un tavolino, una guerriera. Dopo l'arbore non ci ne sarà più. C'è l'animale, dopo rasati l'arbore, quando diventa più nonda, cioè aspetta o meno dei giorni per che un arbore giovane si rimetta a fare pianta in più. Quando vengo a gente abbandona un giardino con i suoi animali, c'è impossibile. Economizza l'animale fa già la natura.
0: Un tineva, Olisandro, a bistula ben e puli di gudia gursiga, pol turchi duriani, e ne parlemo giusto dopo ai movrini.

0: Federico Nisciu do gruppo I Movrini cu sa canzone Ti do ricacciata di uisco nulu 33.
1: Ici matin, cu Agir Plus d'EDF. L'energia è uno strabene. Tenimula a conto.
0: Paolo Turchidoriani, buongiorno.
2: Obol, l'altra sera di scoperto un mo superpudere. Asai un superpudere, oh, come quelli X-Men. Adiuisto la bana. Eram un caffè. All'aperitivo e aggiunto tra due cacahuete la banda di Corsighella. I repubblicani avevano fatto FNLC, ouvrante di non liberazione di Corsica. Avevamo anche inventato la teleportazione da Budefa, Bastia Casamozza, in 25 minuti invece di un'ora. Boh, è ok, c'è sempre un ingorgo talmente un biguglio. Non avevamo trovato una soluzione per i prezzi immobiliari, allora avevamo costruito giridondi a pacchetti e avevamo installato l'ultima famiglia residente così, a mezzo schrao. A Sardegna, l'Italia e il continente erano appiccicati all'isola da un ponte fatto a romanzole. Avevamo di nuovo trovato una maniera di conquistare la lingua di Francia, non ti pare mica, ribiendo tutte le nostre canzoni famose. Fortunato era diventato bien chanceux. L'armada di l'ombra era l'armée discrète. Soeli se sont eux. Poco futuro a mano? Bon, dopo mi sono decidato di

0: Sodeccio, Renanterci FM, e ritroviamo un utilizzale tutti Patrick Vinci Guerra. Buongiorno.
1: Buongiorno. A Gonzonago, se in dolo se ne è andato Antoine Ciosi, si è spinto sabato sera in Corba, aveva 94 anni, con Antoine Ciosi di un monumento di agricoltura a Gossi e smarisce, 60 anni di carriera, una quarantina di ischi e canzoni che facciano oramai parte del nostro patrimonio culturale, assai assai reazioni da voi a sua morte per rendergli omaggio, reazioni che sono ritrovate tra il nostro sito internet. Le esequie di Antoine Ciosi saranno celebrate mercoledì 2 mezzogiorno in Corba. In così brevissimi di greva di USTC e di ACGT sono stati bisati sabato, avevano da ribiare un mare solo stasera e a Teli Rossi, posto che la direzione di compagnia aveva sospeso la sua attività sta domenicata, una situazione che impensierisce un sindacato professionale di trasportatori corsi. Sempre un capitolo sociale da notare che ACGT Educazione ha ricauso sostegno a mobilizzazione di vigilanti e di studenti, mobilizzazione prevista domani a livello nazionale, palesa un sindacato cattive condizioni di insegnamento e

0: No manda biu mesi ao Estado madinu a egolitività di Gorsiga proprietaria di DG. In politica, infine, o Bense se concorto er in corti un congresso chiamato AWA, vuole o partito di Nazione Gorsa rilanciare di marcia avanzemo nata in 2021. L'obiettivo è d'abresi al di là di partiti, girare Gorsiga zona scontraiante, costruire un progetto per proponerlo alle prossime elezioni ai territoriali 2028, mananzo ai legislativi di Stato di Bane.
1: Grazie a te, Patrick. Arritroa ci torna a 11 ore per un'altra notizialetta dopo.
0: Con piacere.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsiga.
1: Météo France, piazzata Gorsiga zana in vigilanza gialla par i fenomeni acquate inondazioni temporali a partasi da 2 ore di dopo mezzogiorno, più grandi prudenze e raccomandate. Parawa, in Gorsiga Zutana, usole piuttosto presenti a di Lavranca, ma l'acqua popolaria facca da Uganto in Alta Rocca e in Uportivo in Tiaccio e in disti due rodioni popolaria dirà verso temporali in fin di giornata o cielo si doaria copra dappertutto e o risico d'acqua si doaria generalizza verso Tordisera o gomolo d'acqua più importante aspettate di 20 mm in Alto Rodione di Portivo e Tiuento in un mezzogiorno stremo è a Livanti moderato per le temperature più alte aspettiamo tra 24 e 27 gradi 19 in dell'interno e poi in Corsica Soprana c'è un bel tempo stamani con belli momenti di sole. Dopo mezzogiorno invece l'acqua ti doveva essere più presente in un cielo piuttosto ario, saranno piuttosto deboli anche se li ponesse più importanti in Piaggio Orientale in Castagniccia e il temporale non è mica escluso dal tron di Passiloghi, si aspetta fino a 10 mm di, d'acqua dalla Piaggio Orientale. Dopo mezzogiorno fino al principio di serata ci sarà un vento a mezzogiorno livante moderato in Piaggio Orientale e temperature tra 24 e 27 gradi, poi più alti di Chote in montagna.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCFM pour ce 10-11, un plaisir que de vous retrouver avec de beaux rendez-vous comme d'habitude. Les Girandoulogne, Antonio Giudice, il sera avec nous, vous l'avez entendu, direction Calvi pour cette nouvelle édition du Tour de Corse historique. On parle rallye bien sûr. RIP avec Evelyne Fontane, nous serons avec cette bergère qui pousse la chansonnette, notamment Letizia Giuntini. Evelyne Fontane à la rencontrer et dans quelques instants nous parlerons musique avec un concert qui se prépare pour le groupe Cushions du côté de la salle de spectacle Calvi Balagne. Ce sera dans 4 jours. Je serai avec Michel Forte, membre du groupe. Ce sera juste après Imagination Music and Lights.

0: Fantasy. Et sachez que pour rendre hommage à cet immense artiste, RCFM programmera une émission spéciale ce soir entre 20h et 21h pour lui rendre justement l'hommage qu'il mérite. Et puis nous ne manquerons pas, bien entendu, de diffuser encore et toujours plus que jamais ces chansons qui ont bercé bien des générations et qui continueront bien entendu à résonner encore bien des années. Bonjour Renan Terci FM et l'ora di ritrovare l'informazione con Patrick Vinciguerra. Buongiorno.
1: Buongiorno. A ZGT educazione arriva a sostegno a mobilizzazione di legioni e di studenti prevista domani a livello nazionale, palese aos indicati cattive condizioni di insegnamento e domanda più mesi allo Stato, ma di non alla collettività di Corsica proprietaria di DG. Sempre al capitolo sociale, in così preavvisi di greva di ZGT e di USTC sono stati bisogni avviano da ribia o mare solo Staser e Vatelli Ross e anche un mica sicuro, posto che la direzione della compagnia marittima aveva sospeso la sua attività sta domenicata, una situazione che impensierisce assai o sindicato professionale di trasportatori corsi. La giustizia sarà il tema da cui una retta della nostra missione di redazione, giusto dopo il nostro notiziale di mezzogiorno. Mathieu Borini riceve Hélène Davo, presidente della Corte d'Appello di Bastia, e Marc Trevidic, anziano giudice d'istruzione antiterrorista, erano tra i due limitati di un festival Artemare consacrato giusto appunto a giustizia. Se ne è andato all'altro mondo Antoine Tiosi, un monumento, un pilastro della canzone corsa, della cultura corsa, si è spinto sabato sera in Corbar all'età di 94 anni, 60 anni di carriera, una quarantina di dischi, da chi fa un battello che passa, un traculino, un ritorno, tutto il mondo conosce una canzone di Josi. Da voi eri e reazioni sono assai numerose per rendergli omaggio. Le esequie d'Antiano Josi si verranno mercoledì dopo mezzogiorno in Corbar.
0: E a ringraziarvi Patrick, una bella giornata, ci troviamo domani.
1: Ci troviamo domani con piacere.

0: è l'occasione forse oggi di Vassante, appena l'attaccamento d'ognuno a Antonio Giosi, grossa e grande personalità dell'isola, che se ne è andata ieri all'età di 94 anni. E se principio che questa canzone che l'ha messo in radio in onda, Paese Spento, aveva dato partecipare a un concorso, era all'Olimpia, un concorso di canzone a Gorsa, e stiamo a sentire dunque Paese Spento con Antonio Giosi.
1: O mio paesolo caro, o quante tu sei cambiato, guarda un riconosco più

tra le nostre dittelle. Si ne soffa la di tutti i forni con i parmenti, non c'è più a nessuno

0: L'Olympia, donc, se sent adré à y attendre Bartigeba do second corse, à y a vinto, hein, et d'Agusti, si body, enfin, tout est gazé d'yel, ou qu'il l'a dette à mille ourti à l'occasion de Barret Interbiste, et tant, et d'Adam, ou qui est principia d'Azo Garriera, magnifique et longuissima. Alors, en des mots, Initz, Initz, on sait, c'est les bourtades d'Initz, c'est les simples impédrales, on est très amigo Philippe, ou qu'on noye, Philippe, ou bon dior, nous.
1: Salut, Giancarlo, sempre in Pedralba.
0: Ah, beh, tanto meglio. Allora, Vini.
1: Allora, bon, beh, la dieta, oggi è un giorno appena particolare. Allora, prima di leggere qualche filare da Duvato, bon, mi vuole dire che è un giorno particolare perché pare che, come noi, che... di un pezzo di vita che si ne va, di ricordi musicali, che si ne vanno. E poi, a sapere, Giancarlo, quando voi l'avete ricevuto all'emissione, se va ricordate
0: appena
1: hai contro un fatto, era venuto a Nizza in 64-65, come ricordo più bene, e ha fatto un concerto e tanto quasi tutti i corsi di Nizza diranno presenti, e lui dopo tre o quattro canzoni che ha fatto se ne farà da mezzo al pubblico e dopo tutto il mondo cantava con lui.
0: Voilà. Aspetta, io ad un ricordo di lui, alors, più anziano, forse era nell'anno 77 e 78, aveva 5 anni, ma ricordo che dormia, non era c'è di amo mamma, e forse che l'aveva contato questa in lui, era andata a piazza Santo Nicolao, sotto un tendone, e lo cantava, e Berghi se ne va là a la scena, per Rigula. E ho messo un suono lido, si era avvicinato da noi, che amo mamma mi veniva a un esorace, così, e non so mica perché, ma ricordo mica di Aganzon, e diso che l'ha detto, ma mi ricordo che sono mi vidiava e mi mandava con quale lira.
1: Ah, c'è un segno,
0: a sapere. Ma è perché, allora, voi che siete stato assai per il continente, ciò si fece a salire tra i gorsi e a spalluzzera della diaspora e poi s'adera i gorsi che noi,
1: assai. E per me la duetta all'emissione quando era venuto, e la cognomato un dragolino e la canzone a gorsi.
0: Non so
1: mica se può ricordare. Voilà. Allora, dopo, prima di leggere qualche filare che ho scritto, di no volerebbe avere una pensata, forse conosci ancora i Belgue, Vittore Carboni, che era un cognato di Vitti.
0: Ah no, non lo conosco mica, ma facciamo parte di noi.
1: Perché in più Guaraccio se ne è andato dopo, a 2 mesi, ha perso la sua viola a 2 mesi fa. Una pensata a tutti. E ora dunque per un nostro amico Antonio ha scritto Giancarlo qualche filare, boh, così, senza troppo ricercare, ma ha di modo di mettere dei mobilari qualche una di esso canzone.
0: D'accordo.
1: Allora l'amico Antonio ha fatto l'ultimo giro bene di già a nostalgia, se ne va un dragolino e un vento ci via. E è stato così fiero d'essere accanto a te, fiolo, o d'amico mulatteo, che per te si mette in dolo. Anche un treno di Ostia trisineglia e dice chi fa? Verso Gurbara si ne va via e spera dorma a sente grantà. Per un popolo appena man, giunto per quest'ultima fracca e dopo sto giorno strano, ad oggi sarà stampata. O Antò, spunta usore, a noi ci ferma in cuore e do più belle parole d'un'isola con vole more. Bella musa d'un popolo che cantava a voce piena, anche a un resta in dolo, un po' piattaso bene. La nostra affezione è una finta e per parte all'altro mondo ti vemmo un'ultima strinta. Vale per ogni gurcce conto. A ringraziati, Antò, dormi pure, caro amico, in terra di Gorsighella e riboce in pace per l'Eterno. Ecco.
0: Tutti contenosi me muri dro barretti di dulissia di canzone, ma di nuda album di dischi,
1: album 30 album.
0: Stamone vediamo appena la discografia da prime canzone, una è prima registrata di era so mi sbaglio mica, enfin seconda ricerca che aveva fatto era Gervioni, sa canzone scritta da Usti Dudor e un maestro Simonetti, dopo ha continuato e un e una trentina di dischi senza conta e canzone che hanno un mercato generazione come
1: e allora a canzone che va di Vassadawa se devo abituare a dire quasi una di prime
0: era a Zobrim a Zobrim voilà la via scelta per partecipare a suo concorso ha vinto e da dando gusti perché prima volia fare l'operetta in Parigi
1: se come lia si sente della prima canzone che avete passato che resta sempre una forma classica di oggi
0: una maniera di cantare è bene che lui ha cambiato appena la maniera di cantare dopo ma dopo quando l'ha vinto il concorso forse che è andato glielo che ha contato e da dando che ha perduto coscienza di qualcosa e si è consacrato a conseguire una vita sana
1: è vero. Lasciamo a piazza il nostro amico o Giancarlo e un saluto a tutti
0: ben ringrazio una bella giornata d'altronde avanti di va passare parole elogie un artista Baretti uomo donne che hanno lavorato con lui per noi testimoniare seria interessante di noi di sentire il vostro Baretti avere la vostra visione di l'artista e di l'uomo sapendo che ha fatto assai per la gioventù per chi ha cantato con tutti quasi tutti e una persona che gli mandava se lo gira a maniera di voler fare qualcosa con lui beh, diceva sempre sì donc se le caso se è un artista un cantatore che ci sta a sentire che vuole testimoniare beh, è borte so aperte e sicuro sino a 3 ore e mezzo allora andiamo in Bezzani a ridroa Giuseppe per continuare di dire a Oshra Giuseppe buongiorno
2: oi Waka vi saluto
0: di noi come andiamo.
2: Tutto va bene, anche salutare Filippo.
0: Yeah.
2: Io anche, la nostra maniera, dopo i 20 anni in Piazza Esa, i muri da Piazza Esa si devono vedere delle canzoni di chiosi e di lastri di nuovo.
0: Ah, yeah.
2: 20 anni che non cantiamo, c'è una sapporta qui, i muri e dopo i 20 anni le canzoni le abbiamo viste tutte e conosciamo tutte, è normale, che pure che. Che pure te che innovantissimo, è la nostra generazione a noi, i Rocchi.
0: Qual è Cesò, giusto a punto che le ghibbi piacciono più allora? Tre o quattro così? No, ma ce n'è tante e tanto che...
2: Quelle che bene passate, conosco percorre.
0: Ie, yeah, paese spento, ie.
2: Chi fa?
0: Chi fa, ie, yeah, questa è importante, è conosciuta.
2: Non andate mica tutte in capo, ma che pure te che cantiamo qua, dopo quelli di Rocchi... che un campanile di Angioa e compagnia la nostra generazione
0: La nostra generazione ma di noi quelli che hanno seguitato da Redo, mica solo quelli che oggi hanno in gira 70-80 anni anche quelli che sono 55 anni, ciò si l'ha già sempre conosciuto in noi
2: poi, 94 anni bisogna avere la vita ti muore d'accordo ma voglio anche a quelli che detto per cambiare di soggetto ho inteso a Chloé questa persona qui da presso a me è appassionata ho inteso parlare d'arbore d'orto allora se la si chiama ti potete dare un numero di telefono perché ci sono persone a me che mi interessano
0: d'accordo, beh, se la ci sta a sentire di Chloé li verremo passare vostro numero
2: potete dare perché mi piace scambiare, vedete, sono cose che mi appassionano, che volete fare.
0: Ma al contrario, ella forse vi vorrà regalare qualcosa, ma viceversa, poi noi gli vorrete dare un consiglio.
2: Uno e l'altro, è per questo.
0: Sarà un passo bene.
2: Con bella maniera di ciò che piace a me, dunque se le dà cosento.
0: Se la ci sta a sentire, oggi non so mica se la ci sta a sentire in diretta.
2: Non mi venite mica dove ci chiama?
0: Da Galanzana. E Garzaninca.
2: Quello che hai detto, voglio anche lasciare piazza all'asta, allora domani.
0: Allora ringraziabi.
2: Giulio mi ha detto che cominciava a piovere in Bastia, qui.
0: Ah, vedi che piove, allora siete contento?
2: No, ne parla mica, ne parla qui, si sente nei troni da lontano, ma qui non ne parla.
0: Aspettate che da bene, te maniera è prevista 3 o 4 giorni, Gusti, e mentre tu dovevi avere da un cuore,
2: Allez, bonne journée.
0: Allez, al 30 ans, toi, abège, abège. Allez, baspetem, si y avait rendu un hommage, ou bien parla dans ton idiose, hein, forse y a plus belle manière de parler d'elle, en tant qu'artiste qui a accompagné toutes les, hein, paraît-il, les générations, hein, si y a, tu vois, de parler, ce qui bibia j'en doué, de raso, j'en doué manière de mettre en avant, y boui, de becquer, et ben, gamin, toi, d'où, grazie a elle, qui paraît qui boue, di, so, comme boue sui, anaudo, appena il lume, nanta elle, inu, donc, a piado ancouristi, qui est stato di nu, un cantaore, indiado, no senso nobile di Abarol, posto qui, se investido, se impegnato assai, per agultura, per agorsica, per ubaese, è sempre stato una oggi qui conta, qui contava, hein. Donc, ci boue de barla d'Antonio Dios, noi sentiremo ogni gamente canzone da elle, hein, donc per continuare di allora scelta la giovata e ci ne tante più canzone che è sempre il figlio e di sceglie allora la canzone è vile e tachete ma sente po baspetem o forse be a seguita di Didier Austra. Allora mi so, allora, acheterai ma sante più tardi, questa, hein, di una canzone, perché sarà una scelta più personale. Ridruemo donc, è colpa mia, hein, Camille, è colpa mia. Donc, a canzone di Evilette, Guantone Diosi. Ecco.

Anton e Gio Zaganzoni a Vilit, baspetem, obesent una testimonianza, contunque, a so che siete assai numerosi a seguire l'emissione, e so sicuro che avete qualcosa di non ta su Gantaur. Non è che per sapere per voi so che lo rappresenta o rappresenta o è in Donc, baspetem, intanto, Bibro Bongo di continua con una scelta personale di Ezo Ganzoni, personale in cui più custi perché chi mi ricordo di sede, lo era un bittura, e so che a Diagunta è accaduta un so quanto cide di amo generazione era l'ebiga dove mettiamo il brusto una vittura, fa erano i parenti che mettiano su scagnino, mettiano le gassette e bella sego noi diciamo oh, cambia appena, metti giù un'altra gassetta e mi ricordo che noi per quella norezza francamo so che noi diamo un bon teion che costi un mobo mettia sempre sa canzone che si chiama Ugego i bei grosci, posto che so pego cinque e sa canzone la giù me e la giuntesa mille urte.

0: Jigwibi Groj e Antone Dio. Si andiamo a ridurre Battisto, beh, continua di idea, oltre aspettando in noi d'altre telefonate. A ti, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Salute, salute.
1: Allora, prima affari, presenti le condoglianze alla famiglia di Antone Dio.
0: Yeah.
1: A prima volta che raggiunteso quant'è, che raggiunteso, erano già 60 anni fa.
0: 60 anni fa, dunque ai suoi principi.
1: 60 anni fa, yeah. La prima volta che lo viaggio, qui sono andato lontano, se lo... Non ero un casaggio, non qua di qua. E l'ultima volta è stata qui in Grosseto, 24 anni fa, e poi l'ho visto in tutti questi paesi, quando ero passato. E ero un lampiro una sera, ha cantato una canzone, non mi vengo mica, non so più il titolo, l'hanno cantata tutte, ma come ce lo si veniva.
0: Yeah.
1: E la canzone dice, quando io dormo nel letto di jazz, e tu lo letto di più, come diceva, passa dopo. Ma...
0: Ah, io non è mica canzone di Juan di Nicolai, no? O mi sbaglio? No, mica questa.
1: No, non è mica questa.
0: Allora, se era Userina dai sposi, no? Non è mica questo.
1: Mi pare, ma un titolo non ha un libro qui, ma questo non c'è mica.
0: Se boh, mi e non le più, mi sveglia di un...
1: E questa qui.
0: Ah, io, d'accordo, bello che questo.
1: Allora, pochi fa, è un momento d'allergia, sapete che tutti i momenti, o varo, non c'era chi fa, che ci si può fare.
0: E beh,
1: il metro, le vese in casa della Briva, il microgiorno in Santa Maria, qui in Agiaccio, in Porticcio, per tutti i luoghi.
0: Ma no, io un ricordo che qualche sia mi contava che era studiante inizio dell'annata 70 quando i corsi erano assai là e una sera Chiosi Bassa faceva un concerto e ne venne a cantare chi fa e sapete, tu dice chi fa che ci si può fare e invece di chi fa il pubblico dice c'è la plastica ma ce la rimette nel contesto di Dando yeah.
1: Allora, Giuseppe era un cantatore corso, un corso vero.
0: Mm-hmm.
1: Un corso vero, eh.
0: Ah, era un corso, era corso, questa... O se può mica io in mente,
1: Voilà, un uomo resta a terra.
0: Ce n'è una fra tutte le canzoni, allora, di appena difficile come domanda, ma voglio mi interessa di avere appena quelle che sono che piacciono più, a vostra preferita.
1: Mi piacciono tutte.
0: Mi basta, ma ce n'è forse una che risorge appena.
1: L'uomo che fa...
0: Ah, l'uomo immune, è bella.
1: Questa è una volante che c'ha qualezza, io ne cazzo
0: una. D'accordo, yeah.
1: È vero. Andavamo, quando l'uccello andavamo sempre, però per tutto.
0: E posso stare ribiate dai giovani se tutte queste canzoni.
1: I giovani cantano noi.
0: E segno chi ha passato tutti i punti di generazioni.
1: È una voce terribile.
0: Batti, allora, ma sta assente, questa è di una canzone scritta da Vusina, Diagomo Vusina, e si chiama Muvra Gorsa. Allora, di una canzone che ce la rimette la questa di lui nel contesto di Lebiga, una canzone che posso qualificare di indiada, assai ingaggiata, ma attraverso la poesia, finezza e l'intelligenza di l'autore, Diagomo Vusina, e dopo con talento d'Antonio Giose, è bene che c'è saber l'agosti, Muvra Gorsa, ma sta assente. Batti, vi ringrazio di aver partecipato. Vado una bella giornata.
1: Buona giornata a tutti.
0: A beggi. E qua Muvra Gorsa e aspettiamo d'altre testimonianze. Allora, subito.

0: Time. E a muova che un porta d'intene, questa di nuova espressione assai conosciuta. Aspettando le vostre telefonate, la vostra partecipazione, le vostre testimonianze, ma continua con un'altra canzone, parla a muova di Giacomo Vosine, che è nascritto un ebook, poi ne sentiremo d'altre, da qui a poco sentiremo in un canto per un'isola con un si vuole more, di una canzone che era esciuta un antassovischi che porta d'altronde del suo nome in 69. Continuiamo con un'altra odore, un poedone di un terra amoureux qui est pour soudain maï à gaz assai présente nos scritture et en terre amoureux qui n'ébrouvit ou befa un piccolo annoncio per dire che Dio e Giben a un'ora ne au quadro di l'émission ne sobra luogo a radio Grand Piaget et l'honore est dirigé à Charlotte Rock et à Sonia Moretti qui hanno partecipato con d'altri hein, Charlotte e Isovradelli hein, Francesco e Juan Paolo a suo libro che è uscito nell'edizione Alain Piazzolla che si chiama L'O para di un terra amoroso e ma consagra un'ora zana a Subueda e usted ma sente Subueda cantato da Antonio Diosi e qua Mogazazito.
1: A mio casa si tu

0: Si ou le mot et contone Dios, j'allais continuer à ériger mon gompiège en Antonietta Gicidiam Daya, tu es Antonietta, bonjour. Va
1: bien,
0: Juanca. Hier, on fait mal et boy, commandez-moi.
1: Ah, va bien,
0: hein. Galo. Ah, ouais, bien. Ben, au Galo, on est plus sur deux boy, on est plus sur un Ayacho.
1: Mai.
0: Ah non. Bon, ben...
1: Par où est-ce
0: que c'est la hausse?
1: On s'est
0: mis que c'est la hausse du rajino quand on m'aise. Ah, on s'est mis que c'est la hausse, mais bien,
1: Mais lui, par là, vous n'entendez autre chose, c'est parti, bon, tu disais pas qu'il y avait perso quelqu'un qui s'y a dit à notre famille.
0: Non, ici, mon dialiste est salé, hein.
1: Ah, oui.
0: Tu dis assez bien, je n'ai même pas, oui.
1: Ouais, sigour, non.
0: Assez, hein.
1: Mais vous laissez ça, il y a un bilibou, Franck.
0: Attends, moi, si j'ai mis quelqu'un à une à une, donc.
1: Non, mais alors, de toute manière, au plus, j'ai connu, mais tu n'es, quoi.
0: Eh bien. Non, mais alors, quand t'as déjà, juste à point, per boy, ici, si mon dialiste est sa régénération, mi si barre deve sempre gunisho da chiosi,
1: eh? E, usa da sante, a giù passa da mentite lì, da parte, bon, famiglia di pastore che andava, ne pulava, ne falava, da gardiere da zuc, e mi ho come zuri la rimane, ma adesso ho passato il nostro tempo, sta a sante, un tonno di chiosi in bitura, alle biga c'è una ramuse gassette, grigio,
0: e so che c'è ancora,
1: e le musta da sante, tutta la nostra vita, dopo, mi vio, gli dico, che tutto tutti sono giovani, sono appassionati, un tonno di chiosi.
0: Ah, io un cantore che ha saputo di Pia Udreno di Amuernità, di Gioventù, se era sempre in girato da giovani, ha cantato Guigio, non rigusava mai di partecipare a un progetto di Gerardio, che forse non era mica al centro e al progetto, e penso che è quello che ha fatto che ha mercato Bobro e tutti i suoi componenti.
1: Questo è sicuro.
0: E
1: bene. Donc, il mio figlio, il momento a 30 anni, dice a Zampo, bon, c'era Zampo Zoro, mi dice, allora è solo un momento di chiusura. Et comment c'est pire dire qu'il s'est avec ma mère?
0: Ben.
1: Alors, à durer ce coup, vous avez une amie qui a dit que c'était le dans une tes ouvrages, à durer ça, ça. Alors, à moi, il perd ce gars qui s'est à ton famille. Mais tu crois qu'il est mort? Ça durait tant de choses. Alors, elle tend, Dominique. Oh, mais il va t'a pas où?
0: Non, mais
1: mi faccio qualcosa.
0: Beh, d'una certa maniera, sì, posto che conosciamo da voi sempre, ci ha sempre accompagnato, l'abbiamo seguito, e poi non passa mica una giornata a radio senza sentire una canzone di Diosi. Dunque, è con noi da voi 60 anni.
1: Per noi, il Ruccione ha cantato canzone sposata.
0: L'Homo di Muna.
1: L'Homo di Muna, dopo, bon, ci siamo che ha scritto la canzone, Francis Pinel, che ha scritto la mente di Arena. Che era una canzone magnifica.
0: Ah, la mente di Arena è di una canzone assai indiana. Di sicuro.
1: Papa l'anni di, enfin, che noi conosciamo anche perché era molto tele, e ciò che si passa là.
0: Eh bene.
1: Tu sei in train di passare a voi, l'Ugantawa, dell'anno esitante, noi era molto tele.
0: Déjà in 63, quando lei ha partecipato a un corso di canzone a corso, paese spento, dice in noi assai di radio, o stato di Azugeda di Dando. Eh bien, 60 ans au bout, n'hésitez jamais à qui ferez-vous.
1: Qui fait que tu es beau fort.
0: Eh bien, tu la continueras, pense. Tu la sempre à continuer.
1: Bah, et guarda, vous appelez donc courir des outils, parce qu'il dirait que tout ça y est, il y a un grand dommage, si vous êtes cité, les fans de joie, ni de 20 ans, ni comme les gens qui les
0: ont entendus. Audrey, dans ta Facebook, il y a plutôt une certaine génération, Instagram, passant au TikTok. TikTok, ils sont plutôt les jeunes, qui. Sono da TikTok, ciò si è presente in Bolesighi, so che noi siamo da voi il principio di missione transgenerazionale, diremmo.
1: Ah, mais Paris,
0: il
1: a
0: bien,
1: enfin, tout le monde
0: l'a bien gouni chaud. Ah, oui, non, mais tout le monde l'a gouni chaud, hein.
1: Enfin, de toute manière, après, présenter mes dossiers par tes amis pour.
0: La Diazaluda particulièrement.
1: La
0: Diazaluda di modo particolare a Jérôme Zoviol et pour à Jeannot, hein, aux Ovrades, le Guillaume Montez ou nous, paraît-il au thème de l'émission. Donc, la brache,
1: et à Joulet tout libre, une odeur de figuier sauvage.
0: Comme une odeur de figuier sauvage. Oui, quand à Zodji Deline, parle d'y à Mam.
1: Zodji
0: Deline,
1: amour, c'est du
0: Zoab. Non, est mort au Joao, non.
1: Ah, il est mort de manière. Non. Il m'a fait tout galcos et puis il avait eu ce contrat en marge, on a voulu t'avais dit des gars de une maman, il a eu ce contre, il a duré d'après moi le début ce contre parce qu'il pouvait citer la Gustave Sainte. Mais il m'a détaillé au ravivage, non, mon grand-mère, ça fait tout.
0: Eh bien. Tunietta, on avait la giornata. Babraccio, bacia de mio, e vos trivioli e apriste.
1: Buon caraggio, mica, abbraccia a tutti.
0: Abbege. Allora, continuiamo già Amado con noi in una barrada che vuole dire a Zoya. Amado, salute.
2: Saluto Ioanca e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Saluto, tutto va bene?
2: E io sempre così, ho preso una conta. Buon bene, yeah. A fare i moberti a Chiosi.
0: Yeah, yeah. Beh, l'avete conosciuto, eh? Anche in Parigi forse avete un assistito a un'epoca di suoi concerti, no? Forse.
2: E, diciamo, quando partiamo da Parigi per fare in Corsica o Beculà, le gassette di Giosi erano scaldate.
0: erano un couvruste a Rombuisante.
2: Erano un couvruste.
0: No, ma un personaggio, un cantatore, poi una voce particolare, infatti.
2: Eccoci, mi chiama dopo quella di Rocchi, bene quella di Giosi.
0: Allora, dopo, secondo io, so chi, secondo le persone, ma Tony Tog, Carlo Rocchi, Antonio Giosi, e poi mi scordo di altri, no, tutta questa generazione così, come a voi, mi rade, pia dei giovani, non mancano mica belle oggi, quelle di una generazione, di noi così, non mancano mica belle oggi, infatti il popolo grosso è un popolo di cantatori.
2: Di cantarini.
0: È vero.
2: Allora, se mi trovo a consento da cunciane e rime, pigliate dal vento in più artesime, feriano tanto onore a savugia da che core. E ne siamo fortunati, ci legate un tesoro per l'anziano e prima nati, con voi a nuste sullo oro, chi lo corso ci abitava, ognuno lo vuole. In bocca lo portava, eccoci Berrello.
0: E beh, vi ringrazio di aver scritto qui, di aver partecipato in noi.
2: Ha già avuto il piacere di scrivere una canzone a Berrello, Solitudine.
0: Ah, yeah, perché ne abbiamo parlato già,
2: Malorì che ha fatto a musica.
0: E quando era sortita questa Solitudine? Più o meno. A chi è biga?
2: È sortita nell'annata 90.
0: L'annata 90, oi. D'accordo.
2: Eccoci.
0: Ma a ringraziarvi per una bella giornata.
2: A beige.
0: Ma continua. Un compatriota, se fosse così, un casinchese, Antone è con noi. Antone, buongiorno.
3: Salute
0: a voi. E perché Chiosi avanti tutto è casinchese,
3: Andrea Chiosi. Surbinco,
0: sono Borgagnano.
3: È nato in Surbo,
0: yeah.
3: E ha campato in Surbo giovane, ma dopo, quando è morto, sono venuto in Venzuelasca perché la mamma di Venzuelaschese, gli era Venzuelaschese.
0: D'accordo, yeah.
3: Sa Gianna, gli era Venzuelaschese, la riconosciuta da mai, bon, di 70 anni, è normale,
0: mm-hmm.
3: Più di 70 anni, quasi 75. E dunque, hanno passato la sua gioventù, dunque, rendere un piccolo omaggio a Monivello, un nostro paesano, la Musampe conosciuto, se n'è andato dopo un Baragna, di Pera che era meno un paese, ma voglia...
0: E dopo si era installato, non so più, a Gumuna, ma era Guaglio, Marine de Davia, non so se le Corbara o a Gumuna sarà, no? Non mi sbaglio mica.
3: Se questa, mi pare che la sia...
0: Poi comprema, ma era Guaglio a...
3: Era Guaglio a Davia, Marine de Davia, ma non so mica se le... De Salgaiuna, no?
0: Non so mica, perché si agigerai.
3: Sì, per un tema. E dopo, dunque, Buriaicci, nell'annata 70, ha piato subito un coso, si è dato un basso dell'evoluzione politica, e quando è venuto in Nizza, nel 74,
0: yes.
3: Era qua là, ha già assistito a un coso, e... Se mi sbaglio mica, ma salvo la verità, una questione che sicuramente chi sia mi corrigerà, mi pare che la cosa espressione di Pera moribbiato tutti chi fa sulla plastica, ma mi pare che lo sia Stefano Perfetti che l'ha trovata questa espressione.
0: Ah, d'accordo.
3: Mi pare, ma agisce là il pieno, perché ma forse mi sbaglio. Bon, questo era giusto per ammobulare appena il discorso.
0: Mm-hmm.
3: Dopo, io ho due ricordi, una canzone che preferia Dello, mica tanto di puntista musicale o poetico, perché bon, la Dace è assai più bella, ma quella che mi è sempre piaciuta, quella che ho sempre cantata, di ritorno, dicendo grazie a Dio.
0: Ah, è conosciuta assai questa.
3: Questa è magnifica. E poi allora una francese, penso che le Deldu, forse mi sbaglio, forse che le Carchisiastu, ma penso che le Deldu, paesano. O que tu sois, quoi que tu fasses d'autre. Ça m'est casé les yeux, le mari est aussi à elle.
0: Elle avait raconté à mon ami Carlo qui l'a écrit. Parce qu'elle, il fait une écrite tout
3: guasi. Non, non, non. Scrive amica.
0: On scrive amica, et elle,
3: on vege gare. On compagnie amica. Et pas de baillant qu'on a fait, d'avoir récupéré des carchi scritti di Bastori e Benzolaschesi, particulièrement l'Hollande, qui erano Bastori, qui erano buiti, comme si dice, qui erano una specie di generation spontanea di Bui, e ne avevo fatto qualche canzone a parte di piano e scritti di Sibastori.
0: Di Sibastori Gusti.
3: Sì, dunque Bui e Donna presentavamo mia condolenza a sua famiglia, e soprattutto a tutto il mondo, ma più particolarmente a Gianù e a Pedro Paolo di Sofratelli, che conosco.
0: D'accordo. Ebbene, Antone, vi ringrazio di aver più da pena idem per partecipare all'omaggio e poi all'emissione di noi. E una bella giornata a voi e a Santegi.
3: Anche a voi, sciala delle buone.
0: Ringrazio, a beggi. Allora, un'altra testimonianza, quella di Francesco in Bastiglia, che salutiamo a subito. Francesco, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Salve.
4: È comune di Gurbara.
0: Ah, di Gurbara, dunque la Marine de Davia è nata comunale di Gurbara.
4: Marine de Davia e Gurbara.
0: D'accordo. Beh, Davia, perché Davia era di Gurbara, di questa che forse porta il suo nome Gusti. E da Gusti che era Bertudo a fare la storia, se posso dire.
4: Ah, sì, è giusta.
0: Mi posso, non so se avete qualcosa di Nantaciosi, se non è forse bon.
4: Ah, un esce antepetto, che ragazzi che sia.
0: E una canzone forse che subito Bibiani in mente, a prima di Bibiani così.
4: Sono tutte belle.
0: Ah, so chi sono tutte belle.
4: Sono tutte belle canzoni.
0: Allora,
4: chi fa?
0: Ah, chi fa? Beh, asenteremo Ubu, se saremo Udan, asenteremo avanti a vinne l'emissione.
4: Ma chi si può fare?
0: Ma chi fa che ci si può fare? C'è appena l'idea che non si può più fare nulla, allora chi c'ho la forse crea sempre. Francesco, vi ringrazio, vi prego una bella giornata.
4: A
0: Belgi. Da qui a poco mi arriverà giusto un piccolo punto nell'attualità, sapete che uvemo ogni giorno a tre ore, ma non mi impedisce mica di partecipare. D'altronde, aspettiamo intanto un'altra canzone, questa è uscita in luce 71, Nantauisco Corsica Amada. Questa canzone è stata mandata, non so quante volte all'emissione le dedicasse, e poi una canzone con due accenti ben suamo, mamma, ecco, sì, la più bella.

0: Ibechugu su Guantone Josi, ali un'altra telefonata è quella di Bedo che ci chiama da Wasti. Oh, Be, buongiorno.
1: Salute,
0: no, Bedraner, boh, non è mica. Cioè, non è mica, va 2 chilometri, non è mica con tu. E a pe, abbiamo fatto 1000 volte. A pe. Allora, Obe, vi sto a sentire.
1: Bon, una droga, ma io ho portato un stage a Saint-Germain-en-Laye.
0: En l'air, hier.
1: Et tout, il va en la réserve à un ami de Paris.
0: Yeah.
1: Et au moins tout ça, nous sommes mis à faire un bain un sabbat. Il y a atterri dans le cabaret et c'era Antonio Giosi qui cantava.
0: Ah, bah, il goûte à ou non, mais au cabaret?
1: Ah, non, bon.
0: Non, yeah, non, non, bah, bon, peccato, oui. Yeah.
1: No, non,
0: perché forse sul nome Buia di nuovo apparecchi di quelli che ci stanno a sente di qualcosa in suo senso costico vive già a un mondo e dunque quella sera perché i gabaret quei gorsi che cantavano Tony Togg ne aveva Tune Borg Rudo Cardi Jean Casi Giradorna Charles Roux che noi aveva partecipato non è bagli gabaret in Parigi era appena a mo a Dando Gusti
1: e le canzoni quella amour che sa quando è detto questa e più viene tanta piazza con la sua mamma e 70 zette.
0: Ah, 70, vedi, più sabbia più esattamente, 70 zette.
1: 70 zette.
0: Azzo che era veramente giovane, oui.
1: Settembre, ottobre, non ricordo più, ma azzo che era 70 zette.
0: Era sotto un grande dandone, insomma, ricordo, Gosti, e c'era, era gol, ma c'era o bien, quella sera.
1: Ah. Ho già assai grosse vero. E le canzoni che vede, siamo stati assenti, ce ne parecchi a sera cantando. E poi cominciamo a parlare, sapete che
0: yeah.
1: Per presentare la canzone, parlavo, niente.
0: È vero.
1: Voilà.
0: Questa... Ah oui, déjà, au sens d'intro où j'ai une chanson à la Berg, j'ai deux ou trois phrases en français, et bien présenta, si, et bien présenta, au cosino, en coup, pétio, au passage d'une chanson à Daredo, et bien, il dava quelques spiegations, il y a subensé, ou des sedino, cabido da douti. Era important, voilà. Berre, lui.
1: Ah, bien. Et, mai a mercato perché dopo soltanto i gusti devo gabare già che un tanto di me
0: yeah. Ah c'era di gare e lacrime
1: e voilà
0: ah sa lontananza gusti è difficile sul periodo dell'esilio gusti
1: oh.
0: D'altronde a canzone che si guiderà tratta appena l'esilio ne riparleremo da qui a poco yeah.
1: Per aumentare tutto questo quando hai 70 zitti e cadi un teso amore
0: yeah.
1: Ho fatto dite dopo e berghi parecchi un po' li si spegnano vista a metà do Gerbeno
0: piano in noi berghi bon corcio quello che un po' mbettia come l'hai già tu mi tanzora e ma berghi bon e ben si sbaniscono anche i nostri rigori piano
1: e voilà che 77, hai detto un tabussetto e dopo ogni tesa canzona. Dunque, una piccola ampulla si è accesa e tu hai la
0: mamma. L'energia è nostra bene, teniamo la conto.
1: Metterai i due di aprile, ma bon.
0: C'è tutti, c'è uno che prova due, c'è la gara due doppie. Bon, Obe, c'è appena il mondo e mi va a passare a parole se può permettere.
1: Sono io. Tutta l'equipe, sono passato di canavane.
0: È detta. Bella giornata, Obe, c'è un distiore. Allora, passiamo ben corti. Stefano è con noi. Stefano, buongiorno.
2: Salute, Ionca, salute.
0: Salute. Allora, dimmi.
2: Allora, dico, per un po' non mai Antonio qua. Anche io per fargli un omaggio. E per dirti che è uno che mi ha imparato le canzoni grosse se mi è piaciuto a cantare e grazie a lui
0: ah d'accordo e
2: a Facebook stamane sa quanto c'è un corte c'è un luogo chiamato Kermesse andiamo c'è nei flipper andiamo un po' e la prima volta che ho inteso casa antica ho inteso Agustì
0: ah,
2: eravamo 74 e da Agustì come lo gioco di Nansu, ha fatto tutto l'affare. E da quel tempo è diventato appena autonomista e proprio nazionalista. Per via canzoni casantica.
0: Ha discitato parecchie coscienze,
2: Dopo lui ha sentito sotto tendone in corte. Quando che era sotto tendone, a me chiamo gioventù.
0: A me penso.
2: Io perché chi era chi mozi e tutto, e poi c'è noi, un amico. Tengo a fare la aperta a tutti qua. Ma ricordo un delle quella cantante con dei dondere. Era che cosa Antonio Giosa?
0: Era forse uno, non so mica se era principale, ma una delle principali figure di un nostro paese, questo è certo.
2: Io canto sul statuello Tony Toga e Charles Rocchi.
0: Beh, dopo non c'è mica scordarsi di quel Fucci e tant'altri. Più tardi.
2: Quel Fucci sono venuti dopo per me.
0: Ebbene, sono venuti dopo.
2: Sono stata annata a questi cultivi.
0: Ma ti capisco perché è la stessa cosa.
2: L'annata 70, Tony Giosi. E poi c'eravamo tutti, Antonio. A me ognuno è giunto a trovarmi il caffè quando avevo caffè in corti. Per domandare pure una canzone a un tababbone, gli ho detto, sento Antonio, io sono come un fiolo, c'è mamma che è sempre lì, c'è un mozio, vai domandami. Poi non so mica se che l'ha fatto, se l'ha fatto che, ma voleva una canzone a un tababbone, è una simpatia per babbone.
0: D'accordo.
2: Ma dire Antonio Giosi.
0: Ebbene.
2: Come che scordassi, e c'è uno che curi a Cristo quando è allampato, sai, certi se li ballano corso è un po' un raggio aereo.
0: Hai ragione, no, ma sono d'accordo con te, è vero. Ha permesso a un'epoca di ridroit d'abri a borta di Gerardio e a lingua, passando per Uganto e stato il caso di un so quanto persone, è vero.
2: Ma sai che ha cominciato a cantare a Iesian Benzuacca? Ha cantato a me, mi pare che hai capito che lei ha cominciato a cantare una sera.
0: La via conta questa, è bene, giusta. Io
2: ho fratello di Giacomo che mi hanno raffaito, lei era un tenore, ha detto se tu continui a cantare perché chi ha visto che lei ha una voce, mai capito.
0: Yeah.
2: E l'ha fatto questo in Parigi. C'era un uomo che era, si sentiva che era lo spirito corso, eh.
0: Ah beh, rappresentava la Corsica,
2: Rappresentava un po'. Sì,
0: ho fatto conoscere parecchie cose. Sempre per andare nel senso, era gasinchese, ma era di Gorsi Gasana. E quello che è importante.
2: E poi quando non cantavo le canzoni canciate, non ce n'erano tanti che cantavano.
0: Tanto erano più scherzi.
2: Non c'ero, ce n'è stato, non hanno mai cantato canzoni canciate come ero. Ha decidato parecchie conferenze.
0: Ebbene, so che noi ci siamo.
2: E so che volia io. Ho visto due cose che tu mi hai felicitato.
0: Bon, ne riparleremo allora, a un'altra occasione.
2: Di
0: noi, au piacere di Stivoni. A beggi. Allora, passiamo bene. Da Gotti andiamo in faccia, in Santa Lucia e Mercurio, con Francesco. Francesco, buongiorno.
3: Oui, saluto a tutti.
0: Saluto a voi, buongiorno. Bisto a sente.
3: Voglio fare modesti a famiglia, lontano le doti, e soprattutto a noi, che conosco.
0: Lo conosci davanti?
3: Io giusto per un piccolo ricordo. Capite, nell'anno 60-65 c'era un coso che le chiamavano la Crédit Champ.
0: Era un cabaret, Era una specie di cabaret,
3: No, era un grande hangar.
0: Ma poi lui si cantava, era un luogo dove lui si cantava.
3: Sì, dove lui si cantava, ma si è giunti tutti. Io ho visto a Gioni Alighieri, a Ricciardo Antonini, a Lucia Davidà. E giustamente me la ricordo quella volta, il 90, ma me la ricordo più quale era. Ed era il giorno di Dio che e c'era passato un clima. La prima volta che l'ha inteso cantare.
0: Ah, dunque Antonio fece la prima parte di l'artista.
3: La prima volta che l'ha inteso cantare, me la ricordo più se l'ha cantato. Voilà.
0: Era dunque. Erano i principi allora da noi, questi.
3: Sì, 65-66.
0: D'accordo.
3: Questa me la ricordo come a Juane.
0: L'affare.
3: Ma tanto la direzione c'est un monde chien.
0: À Gré des Champs, on a dit, mais qu'on est chaud, on a dit, on est au bar là, et puis on est au bar là, après, quand on est chaud, on est chaud, on est chaud, on est chaud, on logo, voilà, mais on a tout à fait un cabaret, mais era un logo, où l'artiste a béni, et puis passavano à Zera, de Gusti, hein.
3: Sei un tipo grande artisti costui, eh?
0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Beh, beh,
3: hai detto quanto ha preso il tuo mondo, Johnny Arrighi, Dalida, Richard Antonini, tutto passa di tutto.
0: Tanto Buiano Bassanco Gusti, dopo Berghi hanno avuto una fama appena più importante era appena a Giugo.
3: Ma mi devo, a me dei soldi la diero,
0: Come?
3: A me dei soldi.
0: Yeah, yeah, c'era un mondo, era pieno. Oh, beh, a me penso.
3: Vuoi fare differenze, eh?
0: No. Beh, sono belli i ricordi in tutti i casi. Francesco, va a dire ringrazio del Pia d'Urostro dell'Evo, non per partecipare. Buona giornata e a Obiege, buona continuazione. A Beige. Beh, te, un'altra canzone, poi c'è una possibilità di darvi a Barolo, allora Bia della per una testimonianza, un ricordo, non ta, o di nusso che lui rappresenta per voi unicamente Antonio Giosi. Femmo Bia sa canzone, allora parliamo di l'esilio. En dessous, con quelque chose, et questa seguida des paroles, enfin, agonisci de sicuro, ma è un corso che è per tutto, pensando di droit una vita più bella, più ricca, e poi quando è regola, si è visto che forse gli mancava o principale, e qua o mio piacere, una canzone che mi piace assai, che piace in noi a tutti, dunque stiamo assente e poi aspettiamo.

0: Quand tu gosses la nu gantada, questa canzone, so sicuro, un ebogi di lacrime all'occhi, e noi pensando a Corsighella, terra lasciata appena troppo lontano. Antonio cantava in noi poche, ma ha cantato di noi in francese e ha avuto un grosso successo in noi, e questa canzone oramai oggi va in uberte di un repertorio di un canto grosso in noi, e penso a questa canzone con i Bourbon Gusubido e qua Le Prisonnier.
1: Je t'envie, petit moineau, toi qui viens quelquefois

0: regionato e mamma si ne muore. Perdonami, oh mamma. Perdonami.
1: A mamma era presente, nuoso discografia, nemmo parla danzura, aveva perso abbo assai brist un naso vide, e poi a mamma aveva sabbassione come tutti i viori, mi gerede, ma forse chi, la canzone chi bene, una di più conosciute, di la famosa a mamma, gusti, sa dirizza, ne parla in tutti i casi, stiamo assente, e poi se volete un'ultima testimonianza, sarà l'occasione di vala, avanti i guidaci, dunque, aspettiamo forse, intanto c'è a mamma con Antonio Giosi.
2: Avete la donna che fa la peucciasso, qua capra a mano, sa capra di aracina qua d'intendo l'augotto. Questa è mamma. Da come ricordo fu sempre la stessa, sempre quella che si è scritta nel mio cuore. Intorno a me, sulle fronte in luci di aiente, riconosco a piega severe gli anni che passano. Ma non t'avviso io a mia mamma, o tempo corre senza che la sua bellezza cancelli e che la sua dolcezza si sfiorisca. Ci allontana la vita e ci porta da mare in là, ma a premura non si addormenta. Mamma dà sempre un sguardo sopra l'orizzonte e la sento sempre vicino a me. È in pieno conbuglio, quando ci vuole l'avviso superiore di virtù giusta e santa, mi si pare di domandare a voce discreta. Chi dice mamma? E mamma consiglia e mamma consola. E quando a sera un qualche scorno di continente ho sottato tutti i geli di un mondo, mi si pare vivo al clò. E perché mi riporto in mente di sentimento verso quella che fa centra sempre sua parola in mio cuore, senza picchiare all'avanzo. Mamma, sangue vita mia, di quale tengo ogni idea che mi rallegra e mi soccorre. Mamma, in me è come un fiore che è sbucciato in le mie vene, per le mie gioie e le mie pene.
1: Un termorocchi, per sa boesia magnifica. Allez, Filippo, chi vuole aggiustare qualcosa in Pedralba? Io, Filippo, ribiade la parola,
3: ye? Ye, giusto due minuti, io anche la prima cosa per dire che sono sicuro che parecchi come me hanno cantato Cunello oggi. E dopo, per ringraziarvi di aver scelto questa maniera di vasta missione, e sono sicuro che sarebbe stato contento. Veramente.
1: Era un scopo, l'idea era questa di parlare d'Antonio, allora è vero che se ne è andato a ieri, d'altri omaggi li erano resi, tutti i casi penso che concerna la radio, si prepara se da se sta una bella emissione con testimonianze d'artisti, cantori, eccetera, si verrà da qui a poco, mi posso mica io precisamente sicuro. Quando, ma ci rivletteremo, poi avremo, enfin la radio avverrà in tutti i casi, mica forse io, ma alla tua presente, dopo sui così, non mi sentì amica oggi di via l'emissione senza parlare di suo monumento.
3: No, non voglio mica, sapete che a so che non mi piacciono mica, ma veramente è stata un'emissione magnifica e mi torna a ripetere che sono sicuro che l'avrebbe veramente piaciuto. E a noi oggi, e ha cantato come se l'era così, ha cantato Unello e parecchie canzoni.
1: Ecco. O privilegio dopo sui così che oramai a so oggi è stata stampata ieri, giusto appunto, dunque a Bedarno a Bueremusant e quindi a magia e radio di la canzone in generale.
3: È vero, ha fatto un solco che tutti i giorni, tutti i gruppi che vengono a qua sono sicuri che stanno a mettere nel suo solco senza averne so che li sono, ma hanno avviato come esempio questa carriera, questa forza e questa morte di Agursica.
1: Ecco. O vi ringrazio per vostre parole.
3: Sono io.
1: Allora, ne mi cava tu oggi, è impossibile, in un'oretta e poi così, senza troppo preparazione, era impossibile di parlare di tutto, perché forse non da chi sono conosciuto assai, ma da un popolo che di riverenza, forse beh, per un ebogi, c'è di che fa un'orazana, non ta l'artista, non ta whisky, dunque, Volterem ou Ijegur be parlaton dans ton idios, il continuera à être con noi à travers ses programmations et l'émission. Et ma vini, cousa gansona di Vusina, qui si chiama Guantusi Cambiada, et pour diger Radio Gosi à la corte. Et in conclusione, un altra voce s'ammudurisce per qualche tempo e barore saranno in dolo. I boedi messi in risalto da elu o laudano. A Gazin Casamanta in nero, corsighe la bianca e l'imbasciaore, o bobru li manda rispetto. A lingua a coppia, amore e passione, s'allontana di più un mondo che non è più. Uiede stomo che giugno in paraiso, stomo e chiosi, Antone chiosi. O du me, ma ricorderà giù sempre di stu dragolino e uganto. Oramai faremo senza, tutto saludando e fendo oberte nostro, alla sua discendenza.

0: Dagu a pogamari drôle à toi l'ida, quattro repo à radio, torna au biège, second boy d'accompagna à Bissina Cincour, et à Cincour, redroered, sera au ritorno di Evelyn Fontana, qui, bidan era compagnie, et po, sera con boy, gue, iso imbidadi, et po, iso yoghino, sina settur, intanto, so coi brobongo, et di lasciare a piazza Marie-Elisabeth Ferrandini, Micaela Zola, puisque qui è sempre affiancata dai sozideli, oggi è noa gronaga, qui ne ben, si parlano di a nostra bienetta gara.
1: Salute, salute! Oggi è cool Lisandro parliamo di nostra bianetta. C'è assai importante bere lo di scambia e nostre abitudini.
2: Aiante, hanno scambiato il ritmo per fare un funzionamento più ecologico e più normale, non da una bianetta. Pa chi l'estate così, che abbiamo udo, non si ribeda più, perché o sino, come di, da casca in fondo 42 in Ponte Leccia a mezzogiorno e sapere che c'è a niente in invece baisoli con hanno mica magazzini per elettrica per cose fa beur
1: per el tenegar o anadura di pensa ad tutto mondo
2: l'arbre ci sentiale. Allora che noi lo utilizziamo per cose, per i vitieri, non ci rendiamo mai conto di un numero d'arbori che ci vuole per fare un tavolino. Un tavolino da guerriera, dopo l'arbore non ci ne sarà più. C'è l'animale, dopo rasati l'arbore, quando da diventa più nonda, ci vuole aspettare o meno dei giorni per che un arbore giovane si rimetta a fare pianta. In più, quando vengo a gente abbandona un giardino con i suoi animali, c'è impossibile. Economizzare l'animale fa già la tour.
3: Ici, bonne journée, c'est ici RCFM. Ici.

0: Cette semaine, nous mettons le cap sur la région di Uviumo Bogastello. On va, en compagnie de Christophe Zagraglia, écouter et entendre cette première rencontre avec le diacre de la micro-région. Il s'agit de Jean Ponteri.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Le muridro in chiesa di San Michele. Jean Ponteri u diago nu di Urudione, liadu a diesa diaghi sunac.
3: Impegna in onde tutto Viumorbe, tutto lo cantone di Isone, ma dopo siamo chiamati a andare anche in nastro quando i preti ci domandano di aiutarli. Perché sono andato per esempio in Quenza, in Dubu, giù, in due parecchi luoghi, qui a questa settimana di andare in Naliri, in Antisanti, con suo amico andò settore di Ghisonaccio a Viumurmo.
2: E lì a qua popolazione è assai importante.
3: Un diago noi deve soprattutto occuparsi di gente che so do bisogno, da necessità, in do dolore. Per questo che di tanto in tanto, disgraziosamente, mica abbastanza a un mio avviso, ma d'andare in visita alle persone vecchie che sono in casa, portate a comigno, ai malati, a quelli che hanno conosciuto un dolo, e quindi di parte più importante. Dopo Simolino celebremo i matrimoni, i battesimi, gli interramenti, potremmo predicare. Leggiamo la parola o un giro dei messi di un diacono che quando ce n'è uno e quindi in grosso e alla corta in ciò che la consiste a nostra missione.
2: Jean Ponteri face di noi a messa in lingua corsa.
3: Accade quando li mi domandano, ultimamente ho fatto un battesimo in lingua corsa a Migliacciaro. Parecchie cerimonie le secchie, dopo messe, per esempio, mi hanno mandato messa in lingua corsa o Lugolinazza, in Quenza, in Ghisone, vedete, di più in più domandata, soprattutto di battesimi, di matrimoni e in degli interramenti.
2: Jean Ponte è un diacono impegnato e assai liato alla popolazione di Uviumo Bogastello.
4: Ici, RCFM.

0: va continuer mon sam et on va dire droit au notre personnage au bréveri dont Liline cou Angela Podentinese au Gronaghe.
1: Écoutez,
2: c'est ici RCFM.
3: Oggi siamo in paese con Lillina, o tempo minaccia. Aveva da rompe, diceva boh, seria ora che tutte ste calurate m'hanno stancato assai. Invece a Lillina gli piace l'estadina, che così può andare al fiume, a ciombassi, come druide. Ottobre non dà più sa possibilità. Domani è mercoledì, non c'è mica scuola. Che muova, abbo? Bieremo, risponde l'uomo maduro. A sera è già il gelo è fosco, e a lontano si sente d'unizza. A mattina giù c'era sempre ritta a buon'ora. In affacco a ciò che lo aveva. 7 ore e mezzo e Lillina Zarizza fa la scala, quasi di corsa, e tanto da reda o bortello e a cugina, temporale. Nebbia, acqua, abbondante. Oggi è giornata, dice mamone, un si può sorte a mogiuccia. Lillina dorce un muso. E si ne va a tavolino a mangiare uso rompiglione. Babone regalato, vicino al gamino, e tazzava l'erba da vacca. L'erba da vacca, babone abbientava in stadina, dopo aveva giasica, e poi quando era secca secca, ci li a tagliarla, quel riso apposta, fine vine, per poterla fumare, salvarla per l'inguerno, da una scatola d'inferno. Babone, ne aveva per tutto l'inguerno. Vieremo più tardi, se lo si può sorte. Intanto, mi vuole aiutare Lili. Allora oggi ridaneremo calurada, stancato, fosco, maduro, invece, minaccia, tunizza, abbondante, torce, l'erba da vacca, rompi di giuno, tesore. Ecco, a domani.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: À suivre, c'est l'info, c'est Evelyne Fontane. Je vous retrouverai beaucoup de plaisir demain dès 14h pour Didier Austre. On va séparer avec un extrait d'Idea Austre Adando et Francesco Imorosaia, Francesco Zantini, Gozaludemo, una poesia che si chiama Idi, donc A Boi Bibrigo Biobalo et A Dumane Zegliole.
1: Écoutez.
2: C'est ici RCFM.
3: Eccolo Millo, o primo, Uido Rosso Rossone, un secondo tenta Idimo. E l'inciacca biuccione, io all'inciacca fagiola, peste tutte non to adora. L'indice, e lo insegna, un ideboso valore, traiore, pia benna, l'icaglio e l'icaroa, fagio lecca mortari, per fini contanari. Qual è che un sa, un maio, vi parlo di uidone, sempre ritto, sempre in to, fiere un lungarzone, un longogno bogiuale, puecchio a porto idale. Mm-hmm. Per me ne è un più bello, ecco qui fiore anello, quello che porta l'anello per a sposo sposello, e io un bego gaello ne saluto l'anulello. Chi feremo senza ello, on cos'ere un più ciugo, o mi ne scudo mignolello, se tu, uello garugo, ie ne gonti per uno, un mignolo, là, ognuno.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
1: Ici. RCFM è più belle canzone corse.

0: Stéphane Echer sur les ondes de RCFM. Il est temps de retrouver Cédric Savelli pour un extrait de son émission Liam. Et juste après, votre invité, Léa et aux Empires.
1: Quand si parle mica di finzione, né di serie cu zombie, né di murtula di vagabondi, d'un scenario di cinema, Childish Gambino, as known as Donald Glover, un conta non da igue. Passando, vi dice qualcosa un nome Glover? Aio, circa da pena. Pa ricordate a gupaccia di Mel Gibson, uso gulego afroamericano, ecco, l'arme fatale. Danny Glover, Donald e Uvioro di Danny. Voilà. Per bultà la nostra canzone ad odi e iso zombie a Gambino so belli gabivi. Diante di urrada non entro, da usoldo, da consumo, da gorsa o profitto. Una società in autofagia che nutrita da se stessa, fagugitelia iso membri propri senza manco vane caso. Ubezzo una nonda di leggero e un costato quasi un allarme che s'appoggia non ta un groove che paradossalmente ferma bala d'odio assai. Si montrace e smarisce, diurrandogi e balando in una transa incosciente. E un so che di de, omu libero, da un giorno di averida, fino alla notte infinita, seguidavo all'ombra che cercava a te. Di stomu libero, non si annunda nisun nome, nisuna faccia, nisuna dedica, canto per un omu libero, esce in un 1988, cantata da un dei più grandi poeti corsi, a pare mio. Gian Paolo Poletti ha portato nella spalle una bella parte di Ubeso di un riacquisto con gli altri artisti di Asoleva, ribusando di vede a Gorsi che smarisce i beto a una cultura con era mica soia. L'uomo libero, dunque, non è mica una persona reale, è una figura, un'immagine in due ognuno si può ritrovare, ed è proprio questo, o senso di quell'ombra, la culturazione, una nonda che bere, con l'apertura al mondo che è proprio l'opposto. Un nemico andà a cercare risonanze altro, come agibruemo ogni settimana questa missione, mettendo in dialogo culture diverse. La culturazione di perde uso punto d'appoggio, uso centro di gravità. Dandue si può pia bolu per scontrare l'altro. O non si può rinforzare chiudendosi in una scatoletta di osa, ma sapendo dove lo è, da due spardiesi sempre più lontano verso l'altro e senza dissolversi dell'intenso viaggio. L'ombra che seguite all'uomo libero e metafora per di, la libertà è quella dell'uomo senza ombra. Sono due visioni opposte al mondo, vale a dire che non esiste mica l'uomo libero o, spero, che lo vage parte stomo libero di irradi di sole, diventando per lo stesso una fonte, una sorgente di luce.

0: cantate voi.
1: Corigorio Zitelli, poi non ti lascio affiliare.
2: E Antonio Giosi di un puntillo di la lingua e di la cultura corsa, a Strununda che qui, un cantatore tremendo, con scritti che erano giusto appunto tremendi, di Ivra degli Vicenti, di Dente Pasqualini, di quel che si ha fatto su un'IA, generazione sane. L'ho scoperto semplicemente in casa, con i miei parenti, perché quando era zidello avevamo sempre una canzone per tenere compagnia, e spesso era Antonio Ciosi, era ancora Carlo Rocchi, ma spesso Antonio Ciosi, Casa Antica, I Paesi, I Spertimenti, questi, sono canzoni che ho inteso tutta la mia zidellina. Per me è un onore, di formiere di seguire, poi lui, senza Monsieur Ciosi, ho dato l'aereo manco fatta nella mia vita, dunque sono assai contento di essere in un luogo così carico di storia di radio. Sono quasi in chiesa, sono di Avenzulasca e mi ha scoperto di radio che un giorno ho ripiato una canzone, giusto appunto L'Ombre, che ha cantato stasera, e mi ha chiamato, all'intesa, ci siamo scontrati, abbiamo scudato, dovevo parlare assai di Agasinca e di Avenzulasca e ci siamo intesi subito e oggi siamo qui. L'Ombre di una canzone tremenda, di una canzone che parla di l'abbandono, di eraiche, di l'abbandono, di parenti, Sì, i vici che sono davanti al fuoco e che aspettano il ritorno del suo violo, che è lontano, che è qualcosa che mi tocca assai, di radio, che è una canzone che canta a me. Dice veramente, quando la sento, mi piace veramente qualcosa.
1: Guillermo Ferrari! Allora, la scelta ha potuto cantare una canzone che voi conoscete tutti, che conosciamo perché ci fa partire da noi, e per partire noi, elle évoque un sujet che toujours nous tient à cœur, c'est la solitude des vieux dans nos villages. E questa canzone, Tintin Pasqualini, l'abbiamo scritta a Madada 50 anni fa, è sempre di un cuore.

0: di carchi si vedi di una meraviglia perché l'hanno ascoltato di poi quasi che siamo nati perché abbiamo inteso siamo cresciuti con questo oggi con questa canzone con canzone dei fratelli Vincenti con questa canzone la sua maniera di cantare e un onore stasera di seguire in Parigi a Ivoli Berger una sala magnifica e un piacere tremendo e abbiamo passato un momento di meraviglia di sparte e per ciò che è importante di noi e di dire che Antonio Giosi ha voluto comandare un canto ai giovani che c'erano stasera e ha passato un flambeau di radio e un piacere tremendo di seguire.
1: Antonio, di che paese sei?
2: Di Gampo.
1: Di Gampo, un applaudì. Arno Giacomoni, Tora Cinta di Santa Riparata.
2: Ce soir, j'ai chanté Balata di Matea, donc c'est une chanson qu'il a reprise sur son dernier album, là, à Boge Bien. Et donc, du coup, voilà, il a voulu que je la chante ce soir, donc c'est son envie.

0: Tone Dio si di un PME uno di più grandi cantori di Corsica e uno che ci ha veramente mostrato la strada di la musica professionale e di un gozo di fare veramente spettacoli e mica concerti. Tone Dio si di una persona che ha riuscito a cantare in altro con una maniera di canto tradizionale e che ha permesso di una sola persona, perché a volte si sentono anche i cantori moderni con cantano più in maniera tradizionale, e lui ha fatto varietà e altro, ma e ha tenuto sempre la sua maniera tradizionale di cantare.
1: Una canzone preferita di Tone Dio?
0: Allora, una canzone preferita per un scambio amico, Ugento 73 di Gianpaolo Poletti, cantata da Tone Dio. Sono un fan di Gianpaolo Poletti e di Tone Dio, di noi, e di Rughi. Sa su di lui, cammina veramente bene.
1: E questa canzone cosa rappresenta per voi? Perché?
0: Questa canzone è una canzone che parla di un reggimento 173 e un amico ne ha occasione particolare per me, ma giusto sta dell'assente, è veramente una bella canzone, dunque mi piace, qualcosa che mi piace, voilà. Già sarebbe per noi di seguire veramente un onore, perché ci permette di bruggersi in una sala come Folie Bergère, dire veramente qualcosa che non ci avrebbe mica caduto così in furia. E siamo assai contenti di seguire, e come ho detto prima, abbiamo assai responsabilità, non ti spalle, perché è veramente qualcosa che ci lascia, fa già passare a sua via, a sua musica ai giovani, e i giovani siamo noi, dunque è un piacere.
2: Diana Saligeri. Elle a une façon, une manière de cantare un corso qui faisait piacere, qui sortait de l'ordinario. Et puis, vous avez dit qu'elle a fait parole de musique qui est paru il y a un an, deux ans déjà. Elle a fait à connaître, parce qu'elle faisait musique, elle mérite qu'on l'applaudisse très fort. Diane Saligeri.

0: Maio chi canta lo verano.
1: Antonio Dio, se per me è come un babbo musicale, l'ha già detto prima in un'intervista, ma l'ha già detto perché è verità. Gli rappresenta ça, rappresenta Mozi Delina, quando sono cresciuta con i miei parenti, ascoltai i suoi schetti e quelli di l'artisti Gursi, e dunque faceva parte di una movida, forse come per parecchie persone, faceva parte di una movida e di imparare a musicale. E mi ha portato a ça, che trovo che è un gran professionale, che ha una presenza nella scena, una presenza quando è lì, giusto, in un luogo che è assai particolare, che è potente assai, e sono assai contenta perché l'ha già conosciuto già anni fa, e a volte è diventato come un amico, e dunque un babbo musicale è quasi un babbo in una vita, posto che è una persona che aiuta assai all'altro e che sta assente assai all'altro, e ai giovani soprattutto.
2: C'è una canzone che vi accompagna?
1: E beh, quella che ha cantato stasera, a Pelamano, ha cantato come abbo sempre in paese perché ha droito magnifica. E dunque era già cantata per i 50 anni, di Antonio Diosi, l'ha già cantata stasera, i 50 anni che ne abbiamo fatto in Bastia. E ha cantato stasera perché Guidi trova un bel simbolo di trasmissione, di fatto di dare ciò che si può ai zideli e ai leve, da leva in pur leva, ha fatto di burta, di dare ciò che le ha gursina.
0: Gianluceno, servente, un mal cammino.

0: Stasera siamo in gioia.
1: Anche noi.
0: Stasera la Corsica si è spannata. C'è stata una felicità, una maniera esperta a gioia, c'è stato un amore, un concerto magnifico, un teatro pieno e un pezzo con una via intesa tanta solidarietà, tanto amore e tanta gente in brama e canta corso. La più bella maniera di ringraziare questo pubblico che mi ha fatto ciò che so, senza lui sarebbe venuta e senza lei sarebbe stato Pastorello, forse anche una bella vita di Pastorello, ma soprattutto con cantessi è un pubblico che mi ha fatto aiutare più forse da lì, so che l'aspettava da me a un livello di canti. E stasera c'è un'emozione in sta sala, un'emozione che è un pezzo e forse accade così certe volte, come ultimo giro non volevo mica dire che gli ha finito che non gli ha più da cantare, perché ha 86 anni passati. Giuseppe a passione io canto e lo grande voix par chance mi resté. E dunque c'è un pubblico in aspetto, un buon amico che avessi a 86 anni passati, che lui mi accadesse la cosa più cattiva, la più goffa, un artista di varietà, di trascinare i piedi in tua scena. E per questa che non ti ci vado appena, ma sarai più sempre pronto a cantare per le cause, che lui sia il resto del cuore, e decalato via in faisance, come noi lo faremo, come l'hai sempre fatto e continuerai a fare. E semplicemente chi tornata ne verrà di più, ma canterai altrimenti e canterai così all'ultimo soccio. Ma non hai mica voglia di morire in scena, questo è. Voglio cantare.

0: Dans le jazz, il représente le chant corse, de toute la Corse. C'est celui qui a toujours maintenu les traditions depuis les débuts. Même avant le Réacquisto, lui et Charles Roux, qui sont ceux qui ont tenu la bannière de la langue corse et du chant corse. Tragulino, Pifa, Spartimenti. Il a parlé de tutto ciò che gli era, di l'anima corsa e di la tradizione corsa. E oggi si ritrova un'altra scena qui, e gli abbiamo piacere, io sono quella d'apposta da Alir di Abbebeda Rubì. Oggi è un grande piacere di vedere di noi, giovani che sarà a produce, ma Antonio Diosi rappresenta tutto per noi, grand monsieur.
1: Parce que j'ai toujours aimé Antoine Chan, j'adore ses chansons, et puis comme c'est l'ultime tir, je veux rester, je veux être là.

All'organetto! All'organetto Geremì! Geremì di Calenzana! Un cubano! Un cubano aiaccino!